Ci vil clever din program se cala raundi message raundi o mo ci kim nikana la la ci kim nikana la la ci shante pakore ro reno pakore me ci kim nikana asagal ye shante ci kim nikana o khala mo shara pakore ko ra ci pata wala ki